0: Lafo nei loa sa utupe i Samoa po Amerika Samoa i se tau tau ngō fie a wale no tutamaiti mo le nei tau sanga. O aso tofi i ma aso fawreile ta itasi, mai le aso lua se fulua se etema, e o atu le aso lua se fulua o ke topa lua o lua ono, o le ama fayo na lafo fua la utupe i Samoa po Amerika Samoa. Pe afa pe sili atu i le ono se lautala New Zealand, o lo e lafo i na mele Western Union i la la o le Lotus. Sa ili nei loa la la le Lotus i Westfield Manukau, Len Mall, Paku Kuranga Plaza, Westfield St. Luke's, North City Shopping Centre i Porirua, o Westfield Ricketton. Whaavave nei loa, oe nei e misia le avanoa i kod whaapitua o vaiaso teitasi. Lafu nei loa i ainga i Samoa, i se tau taungofie lava.
1: Uinga le tula fono mo le whaonga ina ofu whaola po life jacket i New Zealand atoa. E amatamai le aso iwa o kitopa luafe luas fuono. Le a wha mamalu ina ai le whaia le o ofu whaola i lungo wha ngota ma wha fo lau mo ta whaonga i lungo wai masami e i lalo i fo le ono mita le umi. Mōle si le fia atili manisi wha matalanga, a anga i atu le upengo talatalanga, maritimenz.govt.nz/lifejacket-changes.
2: You're now listening to PMN Samoa.
3: Hey! Hey! Ole pale ai! Ah, oye, me la lava spa. Sakle le.
4: Awoi.